figura, che valiente, che locura tan sugerente, che dulzura, che maleante, che belleza tan delirante, che delicia, che caliente. Yo quiero clavarle los dientes, yo lo chupo y le cuento lo que quiera que le

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

più guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non ho voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due.

0: Ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.